Blue 100.7, The Church, Under the Milky Way. Y vamos a seguir con U2. Stay en Blue 100.7.

Blue 100.7 Simply Red, Come to My Aid. Y vamos a seguir con UB40, Higher Ground, en Blue 100.7.